0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: No busques más. Somos una emisora como tú. Somos Super. Super 98.9.